0: testa.
1: Eppure tu parli.
0: Ne vuoi la prova?
1: L'altro è lui. Non sbaglio.
0: Buonasera. Sì, lui, te lo concedo. Ma l'amica che fa lei, non è lei, non è lei.

La mia amica Lisette vuol sapere se il suo consiglio vi portò fortuna. Lo vedete, è carina. Volete presentare?

0: Guardate, Ruggero allontanò.
1: Ci penso io, Lisette, attenta, c'è il padrone.
0: Dov'è, dov'è?
1: Sta ferma.